0: 96.9.
1: I wanna man. A batini man.
2: A uso,
1: swagger.
2: A silenzio che manda sangue.